Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. Oggi sempre in compagnia di Duilio fino alle 9. Oggi siamo 12 agosto, oggi è una giornata speciale qui a Brisbane, dato che siamo, si festeggia la fiera annuale, come la chiamano qui, l'ECA. E quest'anno fa il 150° anniversario. Per 150 anni sono andati sempre con queste cose. Sono 10 giorni di festività, tutti vero, giochi, eventi, c'è di tutto. 10-12 ore al giorno, non si ferma mai. Per 10 giorni. Ho iniziato sabato scorso, finirà domenica prossima, insomma, cioè ha iniziato anche un paio di giorni prima, dato che avevano delle esibizioni di bestiame e di varie cose. Comunque, oggi è festa, facciamo tutti festa, pure in Italia che è Ferragosto, qualche cosa del genere, ma oggi Ferragosto. No, Comunque noi siamo sempre qui, portandovi sempre della bella musica, qualche storiella, qualche aneddoto. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686 e per favore fatelo durante un brano musicale. Oggi giornata splendida finora. Facciamo del nostro meglio. La temperatura è fantastica durante la giornata, 23-24 gradi. La notte è un po' freschetto, però si dorme bene. Ma voglio iniziare una giornata oggi con un pensiero, il pensiero del giorno. Hanno creato una lista di 9 migliori medici che ci siano. Io ce n'ho 10, qui ce ne sono 9, poi metto il decimo. Ci dicono: i migliori medici sono il sole, l'acqua, il riposo, l'aria, il sonno, l'esercizio fisico, la meditazione, una buona alimentazione e la buona compagnia. Io ci includo. Musica. Con la musica porta tutto, ci fa proprio sentire un pochettino più allegri, sempre, specialmente se si siede, ascoltiamo la musica sorseggiando su un caffè e andiamo ad ascoltare Patrizia con Caffè Chantant.

0: 4EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Sì, sempre sulla 4B, tutte le voci, 50 e più lingue che possiamo mettere settimanalmente, tutto qua. Dal punto di Curiosando si impara, dice qualcuno, se qualcuno ha creduto alle voci sul tuo conto senza sentire il bisogno di chiederti la tua versione, forse non ti conosceva davvero come diceva. Chi tiene a te non si lascia convincere facilmente dai pettegolezzi. Prima di giudicarti, cerca un confronto. Ascolta ciò che hai da dire e prova a comprendere la verità. Non devi inseguire chi ha preferito credere agli altri invece che fidarsi di te. A volte, allontanare certe persone non è cattiveria, ma rispetto verso se stessi, perché chi ti vuole davvero bene non usa le voci per condannarti, ti guarda negli occhi e ti chiede semplicemente cos'è successo davvero. Quindi mettete bene il vostro pensiero e se qualcuno ha creduto alle voci su di te senza chiederti la tua versione, allontanano dalla tua vita. Semplice. Non c'è spazio per gente del genere. Andiamo adesso con lo stornello del marinaio con Luciano Taioli.

quella che mettevo sempre per Salvatore il marinaio, vero? Amava questa canzone, ama questa canzone. Speriamo che sia in ascolto. Ogni tanto lo sentiamo. Dunque, andiamo. Oggigiorno bisogna stare attento a quello che si dice quando si parla, che parole usiamo, che aggettivi, che non so come lo vogliamo chiamare, quello che vogliamo chiamarlo, come siamo. Però ho detto sempre, dice, stiamo vivendo in un'epoca in cui le persone con il buon senso, colte e ben educate, devono parlare di meno per non offendere gli ignoranti e gli incivili, che invece di essere umili sono superbi, aggressivi e irrispettosi. Vero, siete voi mai incontrato gente del genere? Quindi anche la stessa cosa, come ho detto prima, bisogna allontanarsi, la migliore cosa è allontanarsi. Adesso andiamo con una richiesta e con Sabrina Musiani e il pescatore dell'onda.

0: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schreiber. The popular CBD markets are expanding with more vendors, new family-friendly experiences like cooking demonstrations, guided tours, and public play areas for everyone to enjoy. We're also launching new Friday night markets to create more to see and do in our city after dark. It's a great way to shop locally, support local business, and enjoy everything our city centre has to offer. Search Brisbane City Markets on our website and plan your visit.
1: Tutte le attività che vanno in giro, che ci sono in giro per la città, continuamente, tutti i giorni, specialmente il sabato, la domenica, però c'è sempre qualcosa da vedere, da fare, da trovare. Dice, la mente, ci dice che la mente è come l'acqua. Quando è agitata non si riesce a vedere con chiarezza, ma se la lasci calmare, la risposta diventa limpida. Quando siamo preoccupati, arrabbiati o travolti dai pensieri, cerchiamo spesso di trovare subito una soluzione. Continuiamo a riflettere, analizziamo ogni dettaglio e ci convinciamo che pensare di più ci aiuterà a capire meglio. Ma una mente agitata assomiglia all'acqua smossa. Tutto diventa confuso. Le paure sembrano più grandi e anche le decisioni più semplici appaiono difficili. A volte la cosa migliore da fare è fermarsi, respirare, allontanarsi per un momento dal problema. Dice: la mente è come l'acqua, quando agitata non si riesce a vedere con chiarezza, ma se la lasci calmare la risposta diventa limpida. Più chiaro di così, tu meglio di così. Andiamo adesso con Marco e il clan e...

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Ed eccoci qui di nuovo, sempre in compagnia di Duilio, fino alle 9 di questa mattina. Lo sapevate voi che gli uccelli non fanno mai gli errori che gli umani commettono ogni giorno? Qualcuno che ha fatto una lista di cose che fa, come gli uccelli vivono più tranquilli, quello che fanno, prima di tutto non mangiano di notte. Non restano in giro fino a tarda notte. Insegnano ai loro piccoli al momento giusto. Non mangiano mai troppo. Non importa quanto cibo sia disponibile, ne mangiano solo un po' e poi volano via, senza portare nulla con sé. Quando arriva la sera, vanno a dormire presto e si svegliano presto al mattino, cantando e cinquettando, pieni di energia. Non come facciamo noi, magari per scendere dal letto dobbiamo Tengono il corpo attivo per tutto il giorno e riposano solo di notte. Vivere così aiuta a mantenere in salute il cuore, i reni e il fegato. Non cambiano spesso la loro alimentazione naturale. Quando si sentono male, smettono di mangiare e ricominciano solo dopo essersi ripresi. Interessante questo. Danno ai loro piccoli tutto l'amore e tutte le cure in cui hanno bisogno. E prendono dalla natura solo ciò di cui hanno davvero bisogno. Forse dobbiamo imparare dagli uccelli. Sono cose che si può alternarle e per nostro beneficio. Che ne pensate voi? Andiamo adesso con la bottega dell'arte e che dolce lei.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Altre attività, ancora attività, c'è sempre qualcosa da fare. Ci dicono che le persone emotivamente sane spesso hanno meno amici. Ma questo non significa che siano fredde, distanti o incapaci di creare legami. Forse hanno imparato di quelle cose che ho detto prima. Semplicemente, con il tempo hanno imparato a scegliere con maggiore attenzione chi fare entrare nella propria vita. Non si accontentano di rapporti superficiali, confusi o basati sulla convenienza. Preferiscono proteggere la propria serenità piuttosto che restare circondate da persone che portano tensione, dubbi o malessere. Hanno confini chiari, sanno dire di no e non hanno paura di allontanarsi quando una relazione diventa dannosa. Quindi pensateci presto, le persone emotivamente sane tendono ad avere meno amici, non perché siano capaci di creare legami, ma perché scelgono con cura. Hanno confini chiari, non si accontentano di una relazione qualsiasi e non temono la solitudine. Preferiscono pochi rapporti, ma autentici, piuttosto che tanti che non portano loro pace. Semplice, eh? Molto semplice. Bisogna pensare per se stessi, numero uno. Andiamo adesso con Marianna Lanteri e un bel valzer con Le Mondine.

0: Tutti a casa con le mondine.
1: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Sì, bella musica e ci fa cantare, ci fa ballare, ci fa spensierare. Perché no? Sempre un altro estratto dal Curiosando si impara, dice. Se le ferite del tuo prossimo non ti fanno soffrire, la tua malattia è più grave della sua. L'indifferenza è una ferita invisibile che impoverisce il cuore. Non significa dover portare sulle spalle tutto il dolore degli altri, ma riuscire almeno a riconoscerlo, rispettarlo e non voltarsi dall'altra parte. La vera umanità si manifesta quando la sofferenza altrui ci tocca, anche se non ci riguarda direttamente. A volte basta una parola gentile, un gesto sincero o una presenza silenziosa per far sentire qualcuno meno solo. Perché chi non prova nulla davanti alle ferite degli altri rischia di dover lentamente ciò che ci rende davvero. Quindi, se le ferite del tuo prossimo non ti fanno soffrire, la tua malattia è più grave della sua. Quindi, pensateci bene cosa vuol dire. Andiamo ora con una bella canzone. Non so esattamente chi la canta, però un bellissimo. È come l'arancio amaro.

Che ritmo, che bella musica, che bei balli che si potevano fare, si possono fare ancora, perché no? Soltanto che non so, le attività oggigiorno non ci sono più quelle serate di ballo che c'era una volta, non lo so. Le nostre associazioni rimangono molto riservate, per qualche motivo, non lo so. Sempre dal curiosando si impara. Questa mattina mi sono messo su quel sistema e dice: bisogna dare più valore a un buongiorno, come hai dormito, come hai dormito, ti accompagno, avvisami e vengo a prenderti, raccontami com'è andata la tua giornata, oggi mi sei mancato, stai facendo bene. Non dubitare di potercela fare. Sono tutte carezze per l'anima. Quando fai queste domande a un amico, un'amica, quello che sia, e bisogna essere sicuri che ci appoggiamo uno con l'altro. Andiamo adesso con un pochettino di più di movimento con... ci abbiamo Giuliano e Notturni. Questi sono Giuliano e Notturni, pensate un po', con Ragazzina, Ragazzina.

0: WVFM, The People's Radio, la radio de la gente, la radio du monde. Écoutez-nous, allez!
1: Ragazzina, ragazzina, ci ha svegliato un pochettino, ci ha messo un pochettino di ritmo addosso in modo che ci prepariamo per verso la rettilinea d'arrivo di questa puntata di oggi, mercoledì 12 agosto, che festeggiamo il 150° anniversario dell'ECA, famoso ECA. Questa è una piccola pensiero dalla leggenda dei sogni eterni. Dice: corriamo ogni giorno dietro mille cose, convinti che ci sarà sempre tempo. E intanto trascuriamo chi ci ama, chi ci aspetta e vorrebbe soltanto averci accanto. Ogni tanto dovremmo fermarci e scegliere di esserci davvero, perché la vita non avvisa quando passa. E ciò che oggi rimandiamo domani potrebbe diventare un rimpianto. Senza dire tanto, senza pensare tanto, perché dobbiamo far sicuri che queste cose bisognerebbe guardarle. Andiamo adesso un altro. Questo è Renato Zero. Andiamo con Bobby Solo e Domenica d'Agosto.

Forse questa domenica d'agosto non si adatta a noi per il semplice motivo che, non siamo in estate, qui siamo in inverno, in pieno inverno. Guarda un po' che giornate invernali. Ci si metterebbe la firma, per tutto l'anno così. Sono grandissime. Carissimi, credo che adesso siamo arrivati pure alla fine di un altro programma, sperando sempre che sia stato di vostro gradimento. Io auguro a tutti voi una buona giornata e una buona settimana e ci risentiamo mercoledì prossimo. Oggi vi lascio con Non cancellate il mondo di Renato Zero. Ciao ciao a tutti.